piano o tjo ntjo te ke tsiba ka faela le siba la mshele tjana lana o le sedi di le kwena le bonela le fatla ka hanta tai o to ho ntse ta ya re godimo di le kwena mo tshabu wa di buka tsana mpa wa re ha o jile ho mo gena o thiti tjene le jana tsa mo fodi sa kae ha bo ka pila.

re ba ha o morena le jwele o di a ile le latletseng a thoko le fetwile la manthala motheo re ba ha o morena re atametse ho wena morena re khothatse ho ba o ntata rona mempho maghema ale ya ntate molo shedile re ba ha o morena re ba ha o morena morena matshepo re ba ha o morena morena matshepo nturi amen nna nkapise ka matla wena ka sibili re ba ha o morena mmatuka semane ale morija le tlapeng re ba ha o morena morena ke ya o rapela o nkekeletse mohau mesabi masepodi

o fa mmere a latlhela letsikitsane a le kwala boabata mme mmamope kgomari a le gathamae ye ka tlase tatentsebenge wa mosia a latlhela letsikitsane a le ya ntatemolo matala mme mmakamoelo magele a le godima borogo bo bogolo ba masego ekeišene ke la gagotlha mme mmathabo gauta a lepeka ga ntatemolo masimole a tlhela letsikitsane la gae nkgono wa mafatlha a le mo a lesuku ga ntatemolo legoa

hai a le goronga ya bana ba ntate molo ra tshosana ntate monethi a le ntate molo matala go beriwe ke ya bokotulo e le mogalesuku a ntate molo le gowe a o botima kwa ya latlhela letseke jane

Ke shebe nako ya ho ne paitseng antle metsotso ke yane e le shume le metso e mehlano. Re ka taone ya mokoko ka pareta di mme ho renya yane ya rona. Ya bohlano. Ho di mapisi FM ya le ho tlala gatsola ha ntatae. O thewa hantle a vanile Sotho Hotel and Casino. Lenana o le bititswe selemela. Mokgahlelo. Re feta ha monnate jethemotseng. Jwale re ja mokozi. Hodima PC FM. Ya le kgotla la kgasola ha ntatae. Re ya kgeselesa. Re ja stamtho. Let's talk.

a re sheba bjalo di hlo tsa ditaba tsa dipapadi letsatsing lena ho renga ya boraro Lesotho dikwena di tlankana bjalo le Morocco ka hona ka monaka Afrika Borwa dipapadi ntse le tsona tsane tsa ho phunyeletsa tsa AFCON ke tlo iphumela ke ikentse bangwe bane bonnete tenga ha hona letho le re tla iphumela re ikentsetse lona dihlopha tse pedi tseno di se di le hona ka mono ka naheng yona eno ya Afrika Borwa ho tla bapala papadi ena ya hora ya boraro mantsibua mane mme kaofela re eme ka mora dikwena kaofela re eme ka mora dikwena re se ntse re re ho mpo ho etsahale re se re re ho mpo ho etsahale wa utlwana re reng re re ho mpo ho etsahale ka nnete re tla iphumela re iketseng

ene me che tsela yo monghadi bo mafoso a ditlameng ka tenge ba kenya sa letsatsi lena ka tlabo ka ha di woro wa gore nyane ya boraro mane mo dinga he di kwena tlabeng e jabela na jwalo le se tsopa seno sa Morocco a ga di feta jwalo he ga di ya ka mahlo empa moya ona ntsele wa di kwena letsatsinya le ke tle ke mathebalo ka lebelo le potlakileng ke batla go kena ka mane ka Berea ke batla go kena ka mane ka Berea letsatsinya na ke go tseba e ba re tla shebana jalo le diloko tsa rona gore na loko tsa rona na di eme jwang jolo ka ha e le la bobedi bekeng jolo ka ha e le la bobedi bekeng ntumelela ke tle ke mathe ke hlwelele ka mane ka sefikeng zone re shebe fela gore na go fitletse ha jwale na di se di eme jwang ka o di modimo ke setlhopha sa manong se bapetse papadi tsa teng tse tharo se na le 6 points se tlhatlhangwa jwale ke setlhopha sa Tigers ka dipapadi tsa teng tse tharo se na le 5 points diphafa e bapetse papadi tsa teng tse tharo e na le 5 points dikwena e boemong ba bone ka dipapadi tsa teng tse pedi e na le 4 points dilemela ka dipapadi tsa teng tse tharo e na le 4 points Manka ka dipapadi tsa teng tse pedi ena le 3 points diphakwe ka dipapadi tsa teng tse tharo ena le 3 points ka tlase ke setlhopha sa mathula setlhopha se ingwetsweng ke tsena tse supileng ka dipapadi tsa teng tse tharo ga sena letho ntumelele ke tle ke mathe ke kena jalo tiatianeng a central tiatianeng a central ka o dimodimo ke setlhopha sa killers ka dipapadi tsa teng tse nne se na le 8 points se tlatlhangwa jale ke LMPS FC ka dipapadi tsa teng tse tharo se na le 7 points boemong ba boraro ke KPFC ka dipapadi tsa teng tse nne se na le 7 points boemong ba bone ke Defenders ka dipapadi tsa teng tse tharo se na le 7 points ga boemong a ba bohlano e le Ntjabane FC ka dipapadi tsa teng tse nne se na le 6 points boemong ba botshelela motsamai Stars FC ka dipapadi tsa teng tse tharo se na le 6 points boemong ba bosupa 11 Tigers dipapadi di nne e na le 6 points boemong ba borobedi di Wodi Young Stars dipapadi di nne e na le 5 points boemong ba borobong Arsenal FC dipapadi di nne e na le 3 points ha boemong ba leshome e le Moon Town FC dipapadi di nne e na le 3 points. Boemong ba leshome le motse o le mong ke Unica FC dipapadi di tharo e na le point e le nngwe ka tlase setlhopha se ingwetsweng ke tsela tse leshome le motse o le mong ke setlhopha sa Motsoka Aces ka dipapadi tsa teng tse nne ga sena letho ke ka mokgwa tiatianeng a central zone e emeng a ka teng ntumelele ke mathe ke dikele ka mane ka majarabi zona ka shebe fela gore na teng na di eme jwang ka o dimodimo ke setlhopha sa mashapa dipapadi di nne e na le 12 points se tlatlhangwa jalo ke computer dipapadi di nne e na le 12 points boemong ba boraro ke Berea City dipapadi di nne e na le 9 points boemong ba bone ke Madimo Young Stars ya dilapha dipapadi ya dilapha-lapha dipapadi di tharo e na le 7 points ga boemong ba bohlano e le Areka dipapadi di tharo e na le 7 points boemong ba botshelela ke Makanyane ka dipapadi tsa teng tse tharo e na le 6 points boemong ba bosupa ke Majara dipapadi di nne
ena le 4 points ha boemonga ba borobedi ele City Bucks dipapadi ditharo ena le 4 points boemonga ba borobong ke professional dipapadi di nne ena le 2 points boemong ba le shume All Blacks dipapadi All Bucks dipapadi di nne ena le 2 points boemong ba le shume le motso le mong ke 14 stars di papadi di ne ena le 2 points ha bo emong ba le shemele metse mmedi ele malakabe di papadi di ne ha ena letho se tswapa sa imwetsweng ke tsena tse le shemele metse mmedi ka ma ka buima se hatileng ke tsena tse le shemele metse mmedi ka maoto ke se tswapa sa marwala young stars di papadi di ne ha ena letho ke mathaka lebelo le potlakileng ke batla ho mathela ka mane ka mamathe zone jwale ke mathele ka mane ka mamathe zone ka di sebe fela hore na ke nka mono ka mamathe na di emejwanga tsona tsena tsa rona a ga di sheba bjalo hore na di sedi bapetse ka tsela le mokgwa mofuta ofeng a re di sheba tsena tsa ha mamathe ka hodimodimo ke setlhopha sa TT se bapetse papadi tsa teng tse tharo se na le 9 points se hlahlangwa bjale ke dilepe FC ka dipapadi tsa teng tse nne se na le 9 points boemong ba boraro ke All Blacks dipapadi di nne se na le 8 points boemong ba bone ke setlhopha sa Hunters dipapadi di tharo se na le 7 points boemong ba bohlano ke Mathula dipapadi di nne se na le 7 points boemong ba botshelela Atlanta dipapadi di nne e na le 7 points ha boemong ba bosupa e le Azero dipapadi di le nne e na le 6 points boemong ba borobedi ke Shera dipapadi di nne ena le 6 points boemong ba borobong ke Rangers dipapadi di nne ena le 5 points boemong ba le shome ke Stars dipapadi di nne ena le point e le nngwe boemong ba le shome le motso le mong ke Rovers dipapadi di nne ha ena letho ka class setlhopha se ingwetsweng ke tsela tse le shome le motso le mong ke setlhopha sa Typhoons dipapadi di nne ha sena letho ke ka mogho loko tsa rona ho hla ka mona ka tia tiane ko kome marifatjane di emeng ka ti ho hla ka mona ka tia tiane nge ko kome marifatjane di emeng ka ti ke itse re ka mo ga dikwena letsatsing lena.

Mamedi hantle hore mahloho ra ke ya burubong me di hloho tsa ditaba tsa hora ya burubong. O di ballwa ke re atlile sekonyana me o re balatsona ka hapuo ya sesotho di hlotsena tsa ditaba tsa hora ya burubong. Ha re fumana ditaba.

0: tena mase u go tena na muni tabana anda dai go bo ntse go ile we
1: fuma
2: ya bo
3: se
2: a
3: di se
2: a
1: a o le di macho ba go na ni macho ba
4: PCFM your pulse our beat.

0: mase uko darana muni taban anta dai kuno bonze wheel we
1: kuma
2: se
3: a dise
2: a
1: o le di macho ba yona di macho ba
4: PCFM, your pulse, our beat.

ngimtholile thatohatsi Tracy Zindle do aka Trap Mamelo PCFM ke bina re qetang ho e bapala bitse fela ngimtholile Mamelo PCFM ke metso se le shume le metso mbene pele ho hora ya bone re tla qoqa he Mamelo PCFM hey Mamelo PCFM hangata o tlotlela batho ba bangata ke thabela ho reka ka potlile ga reka ke reka jalo di tsa tsa tsa re di bitsang ka gore ke di second hand akere ke batla ho tseba ho tswa ho wena hore na o motho a rekang di second hand le hore na ke di ntho di feng tso na hanang hore ka nnete ha di atleme ho rekisa di second hand ke ntho e feng o ke ngwae reka e le second hand le ha e ka ba price e hantle ha kae ka po e cheap ha kae ka po ya o dumella ha kae hore o e reke a re ke re bua ka di second hand that's it len o mo tla di reka ke ntho o dumela ngwe ga wa tseba ka nnete ntho ena yena e tla metlwe le o rekisa e le second hand ka po ntho ke ngwae reka wena e le second hand e seng sebeditswe e sebeditswe hema mero PCFM e re la tsa magelo e rekisa o re ka nete babumza le boots yena ira ka nete la o ka tshe embe e chipi jwang nka se reke le second hand keng mongwe botsa hape go na ke di ntho tso dumela tso ka reng a batse bakeng emisang go rekisa di ntho tsa mofuta o tsena ha re tloeleng a ke re qoqe man 2121 9956 le plus 2665 9956 6200 9956 tsa ga di second hand tsa tsileng e ga ba inkape engoreng ene yona ba bumisa le second hand nka se ireke le go nona na ke di ntho di finse tla meang go go ditlwa le go rekiswa ke di second hand o ke ene nka se ireke ka se ireke fo han fela la ha e ka ba ka nete e affordable ha kae no 2121 9956 le plus 2665 9956 6200 9956 I get a good combo of PC.